quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato